incontro là, innamorata di tua pistola, roja mambola, cancia sola, casi me controla. Te quiero ride,